Premier respect et secondo mol del castel. Inocridado, di robot, non soleado.